è bello sapere che tu ci sei sempre. Non tu, mai che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. E buonanotte.

0: grande prodotto, che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
1: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
0: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Davide Van de Sfros, Yanez. No, sto ridendo perché mi è arrivato Francesco con la tipica parlata bolzanina, no? Aspetta, ve lo mando, capite? Pronto?
1: Oui. Buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno Giova, sono Francesco il Celentano.
0: Ciao.
1: Dato che non rispondi al telefono, mando un messaggio vocale.
0: Sì. Bene, così si fa.
1: E alla nostra età.
0: Sì.
1: Non è che ogni lasciata è persa. Noi facciamo la qualità. Non la quantità.
0: Ho capito.
1: Vorrei dedicare una canzone a tutti i birichini, Svalutation di Adriano Celentano.
0: Va bene.
1: Ascoltate bene la canzone e passate parola.
0: D'accordo.
1: Buon lavoro, Gioà. Saluti anche alla conduttrice Rosa.
0: Dopo arriva, tra poco arriva. Tornando al discorso di ogni... No, noi facciamo quelle di qualità, me la son giocata anch'io qualche volta, insomma, qualche volta, ma l'ultima volta. m'ha guardato e m'ha detto tutto qui, gli ho detto abbastanza, tutto qui.

abbiamo qua Fabione da Castelfranco Emilia. Qua, quando lanciate i messaggi scritti vi tengo per ultimi, vi tengo per ultimi. Castelfranco, ho bisogno di una bella sveglia e pensavo alla canzone Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz, che sta suonando da qualche secondo, adesso tirerà fuori anche la voce, la sua voce potente e graffiante, beh, del resto lui è un bel

saluto Rosa di Confienza, saluto anche Alberto Portogruaro, mi sembra di ricordare. Adesso vi mollo, avevo il colpo in canna, cercavo la persona giusta, perché questo, ragazzi, è un disco limone di quelli. Quando anch'io ero in attività, tanto per tornare sul discorso, questa era una delle canzoni che avevo sempre in sottofondo. Partiva la mia cassettina con i dischi belli, no? Quelli lenti che servivano proprio per quella roba là, no? Senti che roba, senti che roba. Torno domani mattina alle 5.

0: Perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
5: Bella casa, manca solo qualcosa.
6: Una porta di design, vai da Bartocci.
5: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
6: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
5: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
6: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: c'è, c'è. Chi non c'è, non serve. Radio Birichina c'è sempre.
1: Birichina. Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
4: naturelle. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Orocash.
0: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.

0: E abbiamo iniziato la nostra mattinata con le chitarre rombanti dei Deep Purple, Smoke on the Water, giù dalle brande birichini, sono già le 6:12 di questa nuova settimana, questo nuovo lunedì, insieme soprattutto alla vostra musica qui su Radio Birichina, che potete richiedere come sempre al 393 7366 770, come ha fatto questo nostro amico. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti i birichini, sono Manuel da Chioggia. Oggi, se è possibile, ascoltare il brano Where Are The World, cantata dai grandi artisti, e mandando un grande messaggio di pace a tutti quanti che ne abbiamo bisogno. Buona giornata
0: e speriamo.

Registrato in una sola notte nel 1985, 45 artisti, mamma mia, quante cose si facevano negli anni passati. Pensate te, mettere d'accordo 45 artisti tutti assieme, tutti nello stesso studio, non con l'intelligenza artificiale o a distanza, per registrare questo capolavoro scritto da Michael Jackson e Lionel Richie proprio in pochissimi giorni per raccogliere fondi per l'Etiopia. Adesso continuiamo con la musica e cambiamo genere. Salutiamo Stefano, lui ci ascolta dal Friuli. Mandiamo un mandi a questo grandissimo ascoltatore, lui voleva risentire Enzo Iannacci.

0: Enzo Iannacci con Vengo anch'io, no tu no, alle 6:22, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Oscar da Treviso.
0: Buongiorno Oscar, che fai a Treviso?
1: Sto andando verso Trieste al lavoro, in autostrada, quasi in autostrada. E niente, io volevo intanto ringraziarvi perché mi avete regalato due biglietti delle Grotte di Oliero, che a 54 anni è stata un'esperienza bellissima. E poi volevo ringraziare anche lo staff delle grotte, perché specialmente la guida Alberto, che è stato eccezionale.
0: Bene.
1: E niente, vorrei ringraziare tutti voi e dedicare una canzone a voi, di Abba, Mane Mane. E basta, stop.
0: Beh Oscar, intanto noi ringraziamo te perché comunque i biglietti te li sei sudati, non è che li abbiamo regalati così a caso, e comunque è una bella testimonianza, insomma. Magari se hanno delle bellezze rare vicino a casa, come nel tuo caso, pardon per le parole, però non le avevi mai viste, non le avevi mai visitate, invece una giornata in mezzo alla natura, al fresco soprattutto, vale veramente la pena. Oscar,
1: consiglio a tutti.
0: Ti ringrazio per la tua testimonianza, ti auguro una buona giornata di lavoro e un buon viaggio.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Arrivano gli Abba con Money, Money, Money.

0: bravissimi, il Gabba con noi su Radio Birichina, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, un saluto a tutti i birichini, sono Carlo da Brescia, buon lunedì anzitutto.
0: Grazie.
1: Vorrei per favore ascoltare Let the Music Play di Barry White, se possibile. Grazie Rosa, un saluto, ciao.
0: Certo che è possibile, allora schiacciamo play e ascoltiamo questa mega voce.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica. Berichina.
4: La vita ti presenta sempre il conto, anche quando non hai ordinato. Radio Birichina, niente conti in sospeso.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
2: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44. Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ipu con Dammi solo un minuto, salutiamo Cristina che voleva risentire questa canzone. Buongiorno, c'è qualcuno con noi? Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: Buongiorno, sono Marco, chiamo da Venezia.
0: Buongiorno Marco, che cosa fai nella città più bella del mondo?
1: Allora, diciamo che faccio l'autista. Sto andando a Milano.
0: Ho capito, quindi devi accompagnare dei clienti?
1: Esatto.
0: Bene. Possiamo farti ascoltare una canzone?
1: Sì, volevo dedicare a una carissima amica la canzone di Beautiful People di David Guetta.
0: Accidenti, come mai dedichi questa canzone a una tua amica? C'è qualcosa in corso?
1: Per dargli un po' di carica.
0: Bravo, bravo.
1: È una mia ex collega di lavoro.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Maria Sanchez.
0: Maria Sanchez. Ma lei è all'ascolto di Birichina?
1: Non credo, ma probabilmente registrerò la chiamata e dopo gli manderò un audio.
0: Che bel pensiero che hai avuto. Va bene, allora noi ti mandiamo la canzone e ti auguriamo una buona giornata di lavoro.
1: Grazie anche a voi.
0: Grazie a te, ciao.
1: Ciao.

0: Comunque suona David Guetta, non era solo, c'era anche Sia a fargli compagnia. Continuiamo con la musica, questa è Radio Birichina, buongiorno.
1: Allora, buongiorno, sono Luigi da Casa Pusterlengo, volevo dedicare una canzone del maestro Guccini.
0: Sì.
1: A mia sorella, vorrei, se è possibile. Buon inizio settimana a tutti e buona giornata. Ciao.
0: Grazie Luigi, che bel pensiero per la tua sorellina. Francesco Guccini.

gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo.

Francesco Guccini, l'abbiamo ricordato stamattina alle 6.47 su Radio Birichina. Salutiamo Giorgia di Udine, voleva risentire una canzone di Off, Elettrica Salsa.

0: Buongiorno Radio Birichina, sono Andrea da Treviso e volevo chiedere di ascoltare la canzone Out of Reach di Gabriel. Grazie e buon inizio settimana a tutti. Ciao!
1: Grazie Radio Birichina.

0: Sono le 10:00.
1: Attenzione piloti! La F-Team ha aperto la sua nuova pista. Go-kart, moto, quad, tutto per farti correre davvero. Vieni a vivere l'adrenalina pura ad Anzio, via di Cavallo Morto 75, Lido dei Pini. Esperto o principiante, poco importa. Su Google Maps cerca Kartodromo SSC. E per scoprire mini cross, quad e pit bike, passa nel nostro showroom in via Nettunense 294 ad Aprilia. A F-Team, l'avventura su 2 e 4 ruote. A fteamaprilia.com e sui social.
2: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
3: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Mentre l'avvenire ci tormenta e il passato ci trattiene, il presente intanto ci sfugge. Radio Birichina, per essere qui, ora, adesso.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, apriamo questa mattina con le celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita di San Francesco d'Assisi. Anche il Presidente della Repubblica è intervenuto nella città umbra per ricordare come profeta di pace il santo d'Italia. Sentiamo Mattarella.
3: Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
2: Ora ci spostiamo in Brasile. Bolsonaro al 47% e Lula al 45%. Il 25 ottobre ci sarà il ballottaggio per il nuovo presidente del paese sudamericano. Il presidente brasiliano ha detto: la democrazia ci ha dato una lezione. Il candidato trumpiano ha aggiunto: questo voto segna la fine della stagione del partito di Lula. Ora andiamo nel Regno Unito, dove è arrivato il sì dei Verdi alla mozione che equipara il sionismo a una forma di razzismo. Critiche: tre organizzazioni ebraiche, Israele, che vieta l'ingresso nel paese al leader dei Verdi della Gran Bretagna. Nations League, questa sera la quarta partita per gli azzurri, con Mancini in panchina che ha detto: con la Turchia chiuderemo in bellezza. Si gioca alle 20:45 allo stadio di Bologna. È tutto, a più tardi.
4: Fai sentire la tua voce. Hai una canzone che vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio. Birichina.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo!
8: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
13: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
14: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

Ciao Birichina, vi ascolto da Vicenza. Vorrei ascoltare la canzone Highway to Hell degli AC/DC per dare un po' di grinta a questo lunedì che è un po' partito lento. Siete grandissimi.

0: Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Allora, io sono Zita da Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ascolto un FM, sto facendo le cose di casa e volevo dedicare la canzone di Riccardo Cocciante per mio marito, Sergio, che ha una tosse terribile. Grazie, buongiorno.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Ciao, sono Manuel, vi chiamo dalla provincia di Torino e volevo dedicare il bacio sulla bocca di Fossati a Laura. Ciao.
1: Bella, che ci importa del mondo? Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G50 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
4: Uh-huh.
5: 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a €1,98. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a €5,49. Lidl, vale davvero.

0: Vuoi risparmiare davvero?
1: Di più!
0: Vuoi i prezzi bassi sempre?
1: Di più!
0: Vuoi i prezzi sotto costo?
1: Questo è di più!
0: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

bella, chiamo da Marghera. Io volevo ascoltare questa lunga storia d'amore di Gino Paoli, che mi manca un pezzettino che non la sento. È una bella canzone, una, non è una canzone, è una poesia, augurata a tutti che sia una lunga storia d'amore per tutte le persone che amano.

0: Ora in onda su Radio Birichina, Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica da usare su tutto il corpo.
1: Buongiorno amici cari, eccoci qua BM Steel insieme a voi a parlare di lui, del gel, del famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio, ripeto, naturale. Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Dunque un prodotto estetico, cioè vuol dire che si mette esteriormente per quanto riguarda sulle gambe o sulla schiena, sulle spalle, perché va usato su tutto il corpo, toglie quel calore, toglie quella rigidità, toglie quella pesantezza dal nostro corpo e soprattutto una cosa bella, non unge, non sporca e non macchia. E pensiamo al polso, il gomito, la spalla, perché parliamo sempre della parte bassa, ma anche la schiena, le spalle. Tutto questo a quanto? 38 euro. Cosa mi arriva a casa? Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto diviso in due flaconi, 38 euro. Il prezzo, non ci sono sorprese varie, preparati 38 euro e nulla più. Come si fa per avere? Ma si chiama la BM Steel anche in questo momento allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, siete pronti col cellulare? Oppure come si faceva una volta, carta e penna? 035 83 17 91. E poi c'è il sito della BM Steel. Pronti con lo spelling? Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno, proprio bmsteel.it. Entrate nel nostro sito, semplicissimo, trovate tutte le informazioni, tutti gli altri prodotti, ma soprattutto trovate le farmacie, le erboristerie, le sanitarie vicino a casa vostra. E poi in grande c'è un numero, un codice identificativo. Questo codice è il codice che vi serve, se lo volete lo prendete, andate nella vostra farmacia, nella vostra erboristeria di fiducia e il farmacista veramente nel giro di 24 ore ve lo può procurare, perché è dentro nella database di Federpharma e di conseguenza può essere preso, ricercato in tutta Italia senza problemi. Il sito della BM Steel, mi raccomando, ma se volete informazioni, parlare con qualcuno in centralina.

0: Buongiorno Radio Birichina, sono Grazia dalla provincia di Verona. Vorrei ascoltare la canzone Se si potesse non morire dei Modà. Grazie a tutti, buon inizio settimana.
1: Avessi il tempo per pensare

0: mentre di fuori inizia un temporale.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 11:00.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
7: Bella casa! Manca solo qualcosa.
8: Una porta di design. Vai da Bartocci.
7: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
8: Qualità made in Italy. Assistenza e installazione professionale.
7: Bartocci. Apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
8: 06 61 90 90 57. E su bartocci.info.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Ben ritrovati con l'informazione.
2: Elezioni in Brasile. Come previsto, è stato un testa a testa all'ultima scheda. Il senatore Bolsonaro affronterà il presidente Lula da Silva al ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Il figlio di Jair Bolsonaro ha avuto il 49,17% dei voti contro il 42,01% del candidato progressista. Da quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, è tornata ad essere festività nazionale. Assisi ha celebrato il poverello riunendo le regioni e i comuni capoluogo per gli 8 secoli dalla sua transizione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto il discorso dalla loggia del Sacro Convento. Assisi è stata invasa da circa 1 migliaio di pellegrini. Sul ripristino della festa nazionale per il patrono d'Italia, le parole del sottosegretario Alfredo Mantovano.
3: San Francesco non è soltanto il santo degli italiani, ma è il santo per il quale l'Italia è ammirata nel mondo. Questo è il senso anche del ripristino della festa nazionale.
2: L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri. La Nations League vede di nuovo impegnati gli azzurri stasera a Bologna. Alle 20:45 l'Italia affronterà la Turchia.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
5: Birichina. Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
8: naturelle. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
11: Orocash. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Ciao Bericina, sono Mirella dalla provincia di Rovigo. Volevo dedicare alla mia famiglia e ai miei amici Paolo e Sonia la canzone di Giovanni, Viva la vita. La dedico anche a tutti i birichini.

Ciao David di Vicchina, volevo fare una dedica speciale a quello che è il più grande vostro fan, che si chiama Bruno, da parte di Alessandro e Maria Vittoria. Volevo dedicare a Bruno la canzone I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Un abbraccione perché lui è un maestro di vita.

Mi richiamo Bruno, chiamo dall'Venezia, lo ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare Wolf of Love di George Benson. Sì, mille buon lavoro, ciao.

0: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Roberto e chiamo da Monteforte del Pone in provincia di Verona. A tutti i birichini in ascolto e a me compreso dedico la canzone Non arrossire di Giorgio.

Mitica Radio Birichina, sono Daniele da Padova, a nome dei Purple volevo dedicare Tears in Heaven di Eric Clapton alla mitica Chiara che oggi compie gli anni.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai.

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Berichina. Noi facciamo della musica libera, a volte dura, che picchi forte sull'anima in modo di aprirla. Questo è il mantra di Radio Birichina, che la musica sia con noi. Birichina.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
8: il
7: un
8: tempo
7: operatore.
8: Di attesa.
7: La preghiera.
8: Premi 2,4
7: per avere assistenza.
8: Sarai contattato.
7: Per accedere, forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla?
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
16: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027 con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax, solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.

provincia di Mantova, vi ascolto per radio. Vorrei dedicare qualsiasi canzone di Claudio Baglioni alla mia amica Emanuela, al mio amico Mario. Ciao, grazie e buona settimana a tutti. Grazie. Non so.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, da Trieste vi ascoltiamo qui in streaming in ditta facendo pasta fresca e gnocchi in Slovenia. Ascoltiamoci un bel Bomba o non Bomba di Antonello Venditti. Ciao Birichina, grazie!

Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
1: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: A Voci del Territorio oggi Infonet Solutions, azienda leader in tecnologia dell'informazione. Con noi il cofondatore Massimo Tecchio. Buongiorno.
2: Buongiorno. Infonet è stata fondata nel 1990 da tre soci, Dario, Massimo e Roberto Tecchio. Inizialmente era costituita da poche risorse. Oggi l'azienda invece conta un organico di oltre 100 persone, 4 sedi, Gorizia, headquarter in provincia di Padova, a Pieve di Curtarolo, e poi abbiamo ormai da più di 10 anni due branch all'estero, una in Infonet Solution Oakland, Nuova Zelanda, e l'altra Infonet Solution Illinois a Chicago. Sono tutte aziende dislocate in territori differenti ma legate da una stessa mission: essere un partner competente e affidabile per ogni cliente. Il modello di lavoro di Infonet prevede un approccio strategico e viene sviluppato con una customizzazione spinta nella progettazione e parallelamente attraverso standardizzazione delle procedure operative. Infonet Solution non vuole essere solo un fornitore di servizi e beni, ma mira a costruire un rapporto di partnership con i referenti IT per un obiettivo condiviso: far crescere l'efficienza, la competitività, il valore dell'azienda o delle strutture con cui ingaggia una collaborazione.
1: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Finite le vacanze!

0: bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
5: Da Treviso,
6: che raffia per voi,
5: Samuel Valeri.
7: I can't stop, I can't stop, I can't stop, I can't stop, I can't stop, I can't stop, I can't stop.
4: Su Radio Birichina, graffia per voi, Samuel Valeri.

0: sabato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Birichina.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Bella casa, manca solo qualcosa.
10: Una porta di design, vai da Bartocci.
9: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
10: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
9: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
10: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Sono di Vicenza, mi chiamo Alice, avrei bisogno di ascoltare una canzone dei Pooh, Pensiero, grazie mille, buona giornata.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
5: È possibile.
6: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a €56,99 fino all'11 ottobre. Solo da €1.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Berichina. Ride delle cicatrici colui che non è mai stato ferito. Radio Birichina, l'abbraccio sincero.
10: Birichina. Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
11: il
10: un operatore.
11: Di attesa.
10: La preghiera superiore.
11: Premi 2,4
10: per avere assistenza.
11: Sarai contattato.
10: Per forse.
12: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
13: Buongiorno, come posso aiutarla?
14: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
17: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a €6.000 di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buon pomeriggio Radio Birichina, sono Luciano da Frosinone, vi ascolto in FM, io ho scoperto da pochi giorni, però adesso vi ascolto sempre. Vorrei ascoltare, se possibile, i REM con Losing My Religion. Grazie, buona serata.

0: Ciao Radio Birichina, sono Serena da San Martino di Lupari. Volevo richiedere la canzone Tango di Tananai.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: vedi.
1: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: ora.
1: Sono le 16 e 0 minuti.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Attenzione, piloti! La F-Team ha aperto la sua nuova pista. Go-kart, moto, quad, tutto per farti correre davvero. Vieni a vivere l'adrenalina pura ad Anzio, via di Cavallo Morto 75, Lido dei Pini. Esperto o principiante, poco importa. Su Google Maps cerca Kartodromo SSC. E per scoprire minicross, quad e pit bike, passa nel nostro showroom in via Nettunense 294 ad Aprilia. A F-Team, l'avventura su due e quattro ruote. A fteamaprilia.com e sui social.
5: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883.

0: Latteria Soligo, il buono del latte.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Birichina. Radio Birichina Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, traffico rallentato tra Villa Marzana e Occhiobello, questo per un veicolo in avaria. È tutto.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo.
3: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
0: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
0: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni e ripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
12: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Radio Birichina, sono Roberto di Rozzano. Gentilmente mi faresti ascoltare, se è possibile, Year of the Cat di Al Stewart? Grazie mille, vi ascolto con l'applicazione dal parco con la mia cucciola. Ciao ciao!

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
4: Uh-huh.
5: 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Berichina.
7: Sebbene è ovvio invecchiare, tuttavia è facoltativo crescere. Radio Birichina, giovane per sempre.
6: Berichina.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli €995. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
4: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao Radio Birichina, sono Giada da Adria, provincia di Rovigo, ascolto in FM. Mi puoi far ascoltare Maniac della colonna sonora Flash Dance, per favore?

Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina, un buongiorno a voi dello Stato, che siete stupendi. Vorrei ascoltare la canzone Bacco per Bacco di Zucchero e dedicarla al gruppo Mari e Monti. Un ciao da Valerio, la salute di Vivenza. Ciao.

0: Vuoi risparmiare davvero?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi sotto costo?
1: Questo è di più!
0: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
7: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 17 e un minuto.
2: Perché l'hai fatto? Perché tu non ascolti questa radio? La radio che si chiama Birichina, insieme a me. Radio Birichina, la vostra radio.
3: Le notizie di Radio Birichina.
4: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il vantaggio rispetto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza.

Presidenza del Paese. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, poiché nessuno dei due contendenti ha raggiunto la maggioranza assoluta. Dopo 13 anni di negoziati, l'Unione Europea ha aggiornato le tutele per chi viaggia in aereo, in vigore dal 23 ottobre 2027. Le norme valgono per i voli in partenza dall'Unione Europea, anche se operati da compagnie extraeuropee e diretti fuori dall'Unione. Per i voli provenienti da paesi terzi, invece, si applicano quando il vettore è europeo. Sarà possibile portare cibi e bevande adeguati alla durata del viaggio nel rispetto delle regole di sicurezza. Il trolley sistemato nelle cappelliere potrà invece essere soggetto a pagamento. Nazza si conferma il film del momento. Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Zroll sarebbe dovuto rimanere nelle sale cinematografiche solo dal 28 al 30 settembre, ma sull'onda del successo continua il suo percorso. Dall'1 al 4 ottobre si è imposto al primo posto del box office italiano con oltre 1,2 milioni di euro, raggiungendo un totale di oltre 3 milioni. E questa l'ultima notizia.

0: 393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora! Chiama ora! Birichina!
1: La festa delle offerte a Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Birichina. Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
11: Ci siamo, buon pomeriggio a tutti voi da parte di Roberto. Che bello, Alessandro.
12: Buongiorno.
11: Tutto bene?
12: Tutto bene.
11: Che bello. Pensare che sono passati già 16 anni da quando Cremonini, collaborando con il grande Jovanotti, ha fatto la sua apparizione nel mondo col Mondo. Brano del 2010, brano più suonato tra l'altro delle radio in quel momento là. Porco cane, bello. Quindi ascoltiamoci come perla oggi pomeriggio Mondo, e poi ascolteremo un brano stratosferico degli Yardbirds, For Your Love 1965, questa grande band con il grande alla chitarra c'era Eric Clapton all'epoca. L'ascoltiamo ed è una grande perla per oggi pomeriggio. Un grazie ai romani per tutte le belle richieste che fate, lo stesso ai piemontesi, mettiamo anche i padovani, i rodigini, aggiungi qualche città, aiutami Alessandro,
12: Brescia, Piemonte, Udine,
11: i
12: veramente
11: milanesi, ma che roba, abbiamo il mondo di Birichina che chiama continuamente. Bravi, continuate così, viva la vita e viva le vostre richieste. Ciao.

0: 393-7366-770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Elena, chiamo da Fagagna, Udine. Vorrei ascoltare Portami a ballare di Luca Barbarossa, grazie.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Ciao, sono Paolo da Piove di Sacco, sono un agricoltore diretto e voglio dedicare la canzone Amici per sempre dei Fu a tutti quelli che mi conoscono. Ciao Pirichina, grandi!

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: Il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Certe persone sono come le matriosche. All'inizio ti sembrano così grandi, ma poi, piano piano, si rivelano piccole, piccole, piccole. Radio Birichina nasce piccola, ma ora è grande. Birichina.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Buon pomeriggio Radio Birichina, mi chiamo Carlo, chiamo da Valeggio, vi ascolto in FM. Per cortesia potete farmi ascoltare l'unica canzone che il duca bianco David Bowie ha cantato in italiano e ci ha onorato? La canzone, il titolo della canzone è Ragazzo solo, ragazza sola. Vi ringrazio e buona serata a tutti.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Buonasera Radio Birichina, sono Flavia da Oderzo. Per cortesia mi piacerebbe sentire Cieli immensi di Patti Bravo e dedicarla a Claudio e a Rino, i miei vicini di casa, visto che è appena passato Claudio e avevo la radio spenta e mi fa come mai qua non c'è musica, come mai non c'è Radio Birichina, perché sono abituati a sentire sempre la musica. Se mi accontentate vi ringrazio tanto e vi auguro una bella serata. Ciao.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa.
1: La premi 2,4 per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60?
6: Conti.
5: Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
6: Il palo del mattone!
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.

0: tutte le domande. Radio Birichina, a domanda risponde. Birichina.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
5: Mantenere il veicolo nella corsia.
6: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
5: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
7: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
10: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Ciao Radio Birichina, sono Stefano da Montanaro in provincia di Torino. Vi ascolto in FM e volevo chiedervi se potevate mettere Margherita di Riccardo Cocciante. Ciao a tutti e buona serata. Ciao ciao.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina.

0: mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
1: Ciao Radio Birichina, chiamo da Ferrara. Gli ascolti in FM, vorrei sentire la canzone di Denis Rousseau, Il tocco dell'amore. La dedico a tutti. Grazie infinite, buona serata.

0: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
1: Orocash. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Finite le vacanze!

0: frigorifico.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Berichina. Ogni volta che riesco a recuperare un po' di autostima, mi parte per sbaglio la fotocamera frontale e devo ricominciare tutto da capo. Se invece ascolti Radio Berichina, vedrai che l'autostima cresce, cresce, cresce!
7: Berichina. Ultima chiamata.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
10: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo secondo avviso 2024.
11: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Luna graffiato per voi?
1: Eros Mix.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 23:30.
3: Regalati infinite emozioni. Radio Birichina ti regala le più belle canzoni di sempre. Birichina, no problem.
4: Ciao, io chiamo da Passando i Grappa e una canzone di Marco Mengoni. Scegliete voi, grazie.

Buonasera, sono Anna, siamo di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. Vorrei ascoltare Laura Pausini, quello che volete voi. Grazie, ciao ciao. Non ho bisogno più di niente adesso.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
2: Ciao Radio Birichina, veniamo dalla Germania. Sarebbe favoloso ascoltare la canzone di Gianni Nazzaro, Miracolo d'amore. Grazie, ciao.

0: Nel giro di un paio di giorni, 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
1: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2, 101 e 3. 101 e 2, 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non

0: No problem. No problem.
1: Birichina. Birichina. Birichina.
2: Radio Birichina.
1: No problem.
3: Si spengono le luci del

0: un certo punto devi lasciare alle spalle le storie della tua vita, le giustificazioni immutabili che hai adottato anni fa. Devi guardare di nuovo in te stesso per avere risposte sincere. Devi rischiare. Radio Birichina. Guardare sempre avanti è il suo mantra. Birichina.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
5: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Birichina, i grandi di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: via! Ha graffiato per voi DJ Matteino!
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina! I graffi ritorneranno alle 4:50!

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo in pigiama. Buona serata da Radio Birichina.

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo il pigiama. Buona serata da Radio Birichina.

0: birichina.
1: Time. Ora. È mezzanotte e zero minuti.
2: Man, dig that crazy chick.

La perseveranza non è una corsa, è molte corse una dopo l'altra. Tu, volendo, puoi correre ascoltando Radio Birichina. Dicono che funzioni.

La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

qualcuno che ti faccia dimenticare il tuo passato, la tristezza. Trova qualcuno che ti cambi la vita, che la renda migliore, che sostituisca e riempia il vuoto di chi se n'è andato. Trova qualcuno per cui valga la pena sorridere. È un consiglio di Radio Birichini.

Il segreto per vivere meglio è lasciarsi scivolare di dosso cattiverie e delusioni. L'indifferenza in certe situazioni è sempre la migliore scelta, assieme alla musica di Radio Birichina.

0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. È mezzanotte e 58 minuti.
2: Birichina Notizie.
3: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il vantaggio rispetto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del paese. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, poiché nessuno dei due contendenti ha raggiunto la maggioranza assoluta. Dopo 13 anni di negoziati, l'Unione Europea ha aggiornato le tutele per chi viaggia in aereo, in vigore dal 23 ottobre 2027. Le norme valgono per i voli in partenza dall'Unione Europea, anche se operati da compagnie extraeuropee e diretti fuori dall'Unione. Per i voli provenienti da paesi terzi, invece, si applicano quando il vettore è europeo. Sarà possibile portare cibi e bevande adeguati alla durata del viaggio, nel rispetto delle regole di sicurezza. Il trolley, sistemato nelle cappelliere, potrà invece essere soggetto a pagamento. NASA si conferma il film del momento. Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Zroll sarebbe dovuto rimanere nelle sale cinematografiche solo dal 28 al 30 settembre, ma sull'onda del successo continua il suo percorso. Dall'1 al 4 ottobre si è imposto al primo posto del box office italiano con oltre 1,2 milioni di euro, raggiungendo un totale di oltre 3 milioni. E questa l'ultima notizia.
2: Birichina Notizie.